0: musica.
1: Come lo spirito tulirumuka.
2: Wana ife. Karwa vinga bisikirize.
1: Isuka boyo radio. Ondi. Kumoyo.